Confiteo Dei Omnipotenti, Beati Maria Sempre Vergini, Beatu Michelia Congelo, Beatu Iuni Baptisti, Sancti Apostoli Petro et Paolo, Omnibus Sanctis et...